ti zumi la chi na chi ga ke kha che mu khu chi che ju chi le ga i ne a kha zu ti zumi lo fu ga ke kha che mu khu chi che ju chi le ga i ne a ne ku a kha kha jo mu su le ne la a lo mu khu lo jo mu su le阿拉托吉兹米洛夫塔维阿舒奇哈乌塔乌奇姆库尤哈伊哈拉拉尼姆加夫卡杰姆库维波科阿杰达姆